0: Così
1: all'alba di Verona
0: te ne sei andato pianamente, lasciando in la mia mente

0: tous mes membres.
1: Radio Calvi Citadelle, Radio Balagne, le journal de la rédaction.
2: Salut à tous et salut à Matteo.
3: Incendio in una residenza in Ajaccio.
2: Un incendio si è dichiarato in riserva in una residenza Pedra e Mar in Ajaccio, necessitando la mobilizzazione di numerosi mesi di soccorso. Parecchi abitanti sono stati evacuati o confinati per precauzione in ragione di un fumo che si è spaventato in un bastimento. L'origine di un fuoco non è ancora stabilita.
3: Jean-Claude Franceschi si ritira di un consiglio comunitario di L'Oriente.
2: Dopo 17 anni di presidenza e di direzione dell'intercomunalità di L'Oriente, Jean-Claude Franceschi, un mere d'Aleri, ha chiesto un consiglio comunitario, una sortita con un gran fracasso che sconvolta gli equilibri politici di Via Orientale. Tanto la comuna d'Aleria ci rappresenta un peso centrale, un'opposizione oramai in cuore di un potere intercomunale.
3: Jacques Costa, reeletto presidente di un barco naturale regionale in Corsica.
2: Jacques Costa, solo candidato all'elezione, è stato reeletto presidente di un barco naturale regionale in Corsica, con un voto quasi unanimo che adunisce 943 voti favorevoli, 979 esprimati, presidente di Boio 2013, firma la sesta vittoria elettorale a presidenza dell'istituzione.
3: Progetto di Bastia Poretta a vendetta conta dall'investigatore.
2: Christian Sivi, o padrone di Abulizia giudiziaria di Corsica, quando è stato commesso un doppio assassino di Bastia Poretta, è venuto a spiegare davanti alla corte assise d'appello di Chisi, un contesto in giraivati e i tre mobili che ha vendetta. A unità di radicazione di una squadra a busca di prepotenza criminale.
3: Un conflitto si prosegue alla DMR di Beaumonte.
2: Un conflitto alla DMR di Beaumonte si prosegue a impediurisce. L'impiegato si mobilizza e annuncia a bandiere sindicaliste per denunciare una situazione critica e pericolosa, che erano l'avvertenza di direttrice, un mantenimento dell'unità economica e sociale e la nominazione di un amministratore ad hoc neutro per dare un quadro alla gestione della DMR. La direttrice sarebbe stata minacciata di morte e condotta all'ospedale e negoziazione dovrebbe non ribiare stamane per cercare di sorte di questa situazione conflittuale pisia.
3: Un terrore di Ugaru di Roi de Rome in Ajaccio attivamente ricerco.
2: Di poi un mese, gli stabilimenti e i commerci di Ugaru di Ajaccio sono a zibola di tiri arma fattiva, di piccole pagliole di metallo. Ciò che a principiato era considerato come una burla di sgaiuffi è diventato un castigo che rappresenta di non un certo pericolo o di errore che ferma discreto e attivamente ricerco.
3: Abbiamo parlato dell'attualità sportiva o a cui guidi in partenza da USB.
2: Il difensore centrale formato da Sporting ha annunciato un'intera esugiale a sopertenza. Dopo 6 stagioni e 137 scontri con la squadra bastiaccia, il contratto che tocca a fine non sarà mica rinnovato e avvide in una vita turchina per Dumeguidi, compia con la relegazione in Liga 3, ma con la verità di aver portato i colori della squadra bastiaccia a sua squadra di gore per sempre, come l'ha dichiarato un'intera esugiale postamane di Ugabidano, Christophe Vincent, che ha annunciato di nous a sopertenza.
3: La bene di O Sporting in Liga 3.
2: Il presidente di O Sporting Club di Ostia si è esprimato per la prima volta dopo la relegazione della squadra e bugheggi al fiasco sportivo di questa stagione e restrizioni finanziarie assicurate di approntare tutta la stagione in Liga 3, a prima da pensando alla presentazione futura di un budgetto di un nuovo budgetto di USB.
3: Noel Giordano di ritorno nanta gulada di Ugabizzolo.
2: Dopo la sua vittoria un mese scorso in Agraona, Noel Giordano ha vinto domenica il trail Monte Cardo di 19 km davanti a Rafa Mirmartin e San Piero Graziani. Jean-François Nez si impone in una montagnera di 13 km, Jean Auro in una corsa di 6 km e mezzo e Antoine Penel è un vincitore di 5 km. In DVM in vittoria di Angélique Cipiliti in 19 km, Pauline Becker si impone in 13 km, Nathalie Cucchi in corsa di 6,5 km e Nathalie Chilighini in 5 km. e coupe la toalida, compiamo un po' chi è bello e ventoso.
3: O tempo è coperto stamane, non te bandide ueste di rilievi, e nulli si buono spiazza, non te olidorale ueste. Si schiarisce parzialmente in un obo mezz'orno, altro o tempo è assoliato, e prima quad saranno per obo monte in corso di nota bene. Soffia un forte liveccio più irregolare, non te agosto orientale, che cala in a notte. A Corsica è piazzata in vigilanza gialla per vento stumerti, una vigilanza attiva sino a mezz'orno in Pumonte e 4 ore dopo mezz'orno in Cismonte. Forte sbuffulate sino a 110 km all'ora sopravviste. O mare è forte, non ti agusta oeste, in conto di temperature massimale vanno da 20 a 24 ore in faccia da oeste, 23 a 26 ore in faccia da est, 20 a 23 all'interiore e da 14 a 17 rai in i paesi in montagna. Allora restamano in cervionia di imperatura e rai 20 rai a pressione atmosferica di 1.008 millibari e un percentuale umida di 67 in città di Ostia a pressione atmosferica era di 1.009 millibari un percentuale umida di 58 e ad imperatura di 21 rai. In Calvi una temperatura di 20 rai, una pressione atmosferica di 1.007 millibari e 67% umida per compie in Ajaccio, strade sanguinarie, una temperatura di 23 rai, 73% umida e una pressione atmosferica di 1.010 millibari.
2: E coupe a vostra attualità isolana, vi prego una buona giornata a tutti e a tutte.
0: Sur Radio Balagne, voici les pronostics hippiques du jour de Tony Gonzalez, présenté par Franck.
4: Le Quintet Plus se court ce mardi 12 mai à Chantilly à 13h55 et il y aura 16 chevaux au départ. Tony Gonzalez vous conseille le 9, le 15, le 8, le 16, le 13, le 4, le 7 et le 10 en coup de poker, réunion 1, deuxième course. Le numéro 1, Drazinda, coup de cœur, réunion 1, troisième course. Le numéro 8, Switch Swift Magic. Magic game.

0: Radio Calvi Citadel, Radio Balagne, le journal de la rédaction.
1: Salut à tous et salut à Matteo.
2: Incendio in una residenza in Ajaccio.
1: Un incendio si è dichiarato in Risera in una residenza Pedra e Mar in Ajaccio, necessitando la mobilizzazione di numerosi mezzi di soccorso. Parecchi abitanti sono stati evacuati o confinati per precauzione in ragione di un fumo che si è spaventato in un bastimento. L'origine di un fuoco non è ancora stabilita.
2: Jean-Claude Franceschi si ritira di un consiglio comunitario di L'Oriente.
1: Dopo 17 anni di presidenza e di direzione dell'intercomunalità di L'Oriente, Jean-Claude Franceschi, un maire d'Aleria, chiede al consiglio comunitario una sortita con gran fracasso che sconvolta gli equilibri politici di Via d'Orientale. Tanto la comuna d'Aleria ci ripresenta un peso centrale, un'opposizione oramai in cuore di un potere intercomunale.
2: Jacques Costa, reeletto presidente di un parco naturale regionale in Corsica.
1: Jacques Costa, solo candidato all'elezione, è stato reeletto presidente di un parco naturale regionale in Corsica, con un voto quasi unanimo che adunisce 943 voti favorevoli, 9.979 esprimati. Presidente di Boio 2013, firma la sesta vittoria elettorale alla presidenza dell'istituzione.
2: Processo di Bastia Poretta a vendetta conta dall'investigatore.
1: Christian Sivi, o padrone di abulizia giudiziaria di Corsica, quando è stato commesso un doppio assassino di Bastia Poretta, è venuto a spiegare davanti alla corte assise d'appello di Chisi, un contesto in giraivati e idremobili che ha vendetta a unità di radicazione di una squadra a busca di prepotenza criminale.
2: Un conflitto si prosegue alla DMR di Beaumonte.
1: Un conflitto alla DMR di Beaumonte si prosegue a impediurisce. Gli impiegati si mobilizzano e hanno stato a bandiere sindicaliste per denunciare una situazione critica e pericolosa, che erano l'abbattanza di direttrice, un mantenimento dell'unità economica e sociale e la nominazione di un amministratore ad hoc neutro per dare un quadro alla gestione della DMR. La direttrice sarebbe stata minacciata di morte e condotta all'ospedale. Le negoziazioni dovrebbero riavviare stamane per cercare di sortire di questa situazione conflittuale pisia.
2: Un tirore di Ugaru di Roi de Rome in Ajaccio attivamente ricerco.
1: Di poi un mese gli stabilimenti e i commerci di Ugaru di Ajaccio sono a zibola di tiri arma fattiva di piccole pagliole di metallo. Ciò che a principiato era considerato come una burla di sgaiuffi è diventato un castigo che rappresenta di non un certo pericolo o di errore che ferma discreto e attivamente ricerco.
2: E ma parla di l'attualità sportiva o a cui guidi in partenza da USB.
1: Il difensore centrale formato dallo Sporting ha annunciato un'intera rete sociale a sua partenza. Dopo 6 stagioni e 137 scontri con la squadra bastiaccia, il suo contratto che tocca a fine non sarà mica rinnovato e ha vinto una vita turchina per Dume Guidi, compia con la relegazione in Liga 3, ma con la verità di aver portato i colori della squadra bastiaccia a sua squadra di gore per sempre, come l'ha dichiarato un'intera rete sociale postamane di capitano Christophe Vincent, che ha annunciato di nuovo a sua partenza.
2: La banne di O Sporting in Liga 3.
1: Il presidente di O Sporting Club di Ostia si è esprimato per la prima volta dopo la relegazione della squadra e buche di Oviasco Sportivo di questa stagione e restrizioni finanziarie e assicurare di approntare tutta la stagione in Liga 3, a prima da pensando alla presentazione futura di un budgetto di un nuovo budgetto di USB.
2: Noel Giordano di ritorno nell'antagurada di Ugabizzolo.
1: Dopo la sua vittoria un mese scorso in Agraona, Noel Giordano ha vinto sa domenica il trail Monte Cardo di 19 km davanti a Rafa Mirmartin e San Piero Graziani. Jean-François Neza si impone in montagnera di 13 km, Jean Auro in Agorsa di 6 km e mezzo e Antoine Penel e Winciore di 5 km. In DVM in vittoria di Angelique Cipiliti in 19 km, Pauline Becker si impone in 13 km, Nathalie Cucchi in Agorsa di 6,5 km e Nathalie Chilighini in Nanta a 5 km. E coupe l'attualità, compie un coup d'un po' qui di bello e ventoso.
2: Udan pu e cubertu stamon e nante bandide ueste di rilievi e nulli si bonus piazza nanta ulidorale ueste. Si schiarisce parzialmente in ubu mesiornu, altro udan pu e assuliadu e prima quad seranu per ubu monte in corso di nota bene. Soffia un forte lieveccio più irregolare nanta agosta orientale chi cala in a notte. A Corsica è piazzata in vigilanza gialla per vento stumerti, una vigilanza attiva sino a mezz'ora in Pumonte e 4 ore dopo mezz'ora in Cismonte. Forte sbuffulate sino a 110 km all'ora sopravviste. Il mare è forte, nanta agosta oeste, in conto di temperature massimale, vanno da 20 a 24 ore in faccia da oeste, 23 a 26 ore in faccia da est, 20 a 23 all'interiore e da 14 a 17 rai in i paesi in montagna. Allora stamane in Cervionia di imperatura era 28 rai a pressione atmosferica di 1.008 millibari e un percentuale umida di 67 in città di Ostia a pressione atmosferica era di 1.009 millibari o percentuale umida di 58 e ad imperatura di 21 rai. In Calvi una temperatura di 20 rai, una pressione atmosferica di 1.007 millibari e 67% umida per compie in Ajaccio, strada di Sanguinarie, una temperatura di 23 rai, 73% umida e una pressione atmosferica di 1.010 millibari.
1: E coupé a vostra attualità isolana, vi prego una buona giornata a tutti e a tutte.
3: Votre centre Leclerc vous propose d'effectuer vos achats en toute sérénité. Le centre Leclerc d'Île-Rousse, c'est aussi son grand parking, une ambiance conviviale, sans oublier son point café. Le centre Leclerc est situé boulevard de Fougatel d'Île-Rousse.
4: Leclerc. Leclerc, c'est aussi son drive d'une surface de 4000 m² et ses 10 pistes de livraison.
5: Leclerc.
4: Leclerc Drive est situé lieu dit Prat sur la commune de Corbard. Pour commander, rendez-vous sur le site internet de Leclerc Île-Rousse.
5: Leclerc.
6: Sur Radio Balagne, voici les pronostics hippiques du jour de Tony Gonzalez, présenté par Franck.
7: Le Quintet Plus court ce mardi 12 mai à Chantilly à 13h55 et il y aura 16 chevaux au départ. Tony Gonzalez vous conseille le 9, le 15, le 8, le 16, le 13, le 4, le 7 et le 10 en coup de poker, réunion 1, deuxième course. Le numéro 1, Drazinda, coup de cœur, réunion 1, troisième course. Le numéro 8, Switch Swift Magic.
8: Ne cherchez plus. Sur Radio Balagne, on vous offre la garantie du Radio Balagne.

0: Radio Calvi Citadel, Radio Balagne, le journal de la rédaction.
1: Salut à tous et salut à Matteo.
2: Incendio in una residenza in Ajaccio.
1: Un incendio si è dichiarato in Risera in una residenza Pedra e Mar in Ajaccio, necessitando la mobilizzazione di numerosi mesi di soccorso. Parecchi abitanti sono stati evacuati o confinati per precauzione in ragione di un fumo che si è spaventato in un bastimento. L'origine di un fuoco non è ancora stabilita.
2: Jean-Claude Franceschi si ritira di un consiglio comunitario di L'Oriente.
1: Dopo 17 anni di presidenza e di direzione dell'intercomunalità di L'Oriente, Jean-Claude Franceschi, un maire d'Aleria, ha chiesto al consiglio comunitario una sortita con un gran fracasso che sconvolta gli equilibri politici di Abia Orientale. Tanto la comuna d'Aleria ci ripresenta un peso centrale, un'opposizione oramai in cuore di un potere intercomunale.
2: Jacques Costa, rieletto presidente di un barco naturale regionale in Corsica.
1: Jacques Costa, solo candidato alle elezioni, è stato rieletto presidente di un barco naturale regionale di Corsica, con un voto quasi unanimo che adunisce 943 voti favorevoli, 9.979 esprimati, presidente di Boio 2013, firma la sesta vittoria elettorale alla presidenza dell'istituzione.
2: Processo di Bastia Poretta a vendetta conta dall'investigatore.
1: Christian Sivi, o padrone di abulizia giudiziaria di Corsica quando è stato commesso un doppio assassino di Bastia Poretta, è venuto a spiegare davanti alla corte assise d'appello di Chisi un contesto in giro ai vati e i tre mobili che sono a vendetta a volontà di radicazione di una squadra a busca di prepotenza criminale.
2: O conflitto si prosegue alla DMR di Beaumonte.
1: O conflitto alla DMR di Beaumonte si prosegue a impediurisce. Gli impiegati si mobilizzano e hanno stato avanti sindacalisti per denunciare una situazione critica e pericolosa che rende l'apertanza di direttrice, un mantenimento dell'unità economica e sociale e la nominazione di un amministratore ad hoc neutro per dare un quadro alla gestione della DMR. La direttrice sarebbe stata minacciata di morte e condotta all'ospedale e negoziazione dovrebbe non ribia stamane per cercare di sorte di questa situazione conflittuale pisia.
2: Un terrore di Ugaru di Roi de Rome in Ajaccio attivamente ricerco.
1: Di poi un mese gli stabilimenti e i commerci di Ugaru di Ajaccio sono a zibola di tiri arma fattiva di piccole pagliole di metallo. Ciò che a principiato era considerato come una burla di sgaiuffi è diventato un castigo che rappresenta di non un certo pericolo o terrore che ferma discreto e attivamente ricerco.
2: Abbiamo parlato dell'attualità sportiva, ora cudo me guidi in partenza da USB.
1: Un difensore centrale formato da Sporting ha annunciato un'intera rete sociale a sopertenza. Dopo 6 stagioni e 137 scontri con la squadra bastiaccia, il suo contratto che tocca a fine non sarà mica rinnovato e ha vinto una vita turchina per due guidi compia con la relegazione in Liga 3, ma con la verità aveva portato i colori della squadra bastiaccia a sua squadra di gore per sempre, come l'ha dichiarato un'intera rete sociale postamane di Ugabidano, Christophe Vincent, che ha annunciato di nous a sopertenza.
2: La bene di O Sporting in Liga 3.
1: O presidente di O Sporting Club di Oasti si è esprimato per la prima volta dopo la relegazione della squadra e buche di fiasco sportivo di questa stagione e restrizioni finanziarie e assicurare di approntare la stagione in Liga 3, a prima da pensando alla presentazione futura di un budgetto di un nuovo budgetto di USB.
2: Noel Giordano di ritorno nanta gulada di Ugabizzolo.
1: Dopo la sua vittoria un mese scorso in Agraona, Noel Giordano ha vinto questa domenica il trail Monte Cardo di 19 km davanti a Rafa Mirmartin e San Piero Graziani. Jean-François Neza si impone in montagnera di 13 km, Jean Auro in agorsa di 6 km e mezzo e Antoine Penel e Winciore di 5 km. In DVM in vittoria di Angelique Cipiliti in 19 km, Pauline Becker si impone in 13 km, Nathalie Cook in agorsa di 6,5 km e Nathalie Chilighini nanta a 5 km. E coupe l'attualità, compie un coup d'un po' qui di bello e ventoso.
2: Udam pu e cubertu stamane non te bandide ueste di rilievi inuli si bonus piazza non tauli dorale ueste. Se stiarisce parzialmente in ubu mesiornu, altro udam pu e assuliadu e prima quad seranu pe ubu monte in corso di nota bene. Soffia un forte liveccio più irregolare non ta agosta orientale che cala in a notte. A Corsica è piazzata in vigilanza gialla per Bento Stumerti, una vigilanza attiva sino a mezz'ora in Pumonte e 4 ore dopo mezz'ora in Cismonte. Forte sbuffulate sino a 110 km all'ora sopravviste. Il mare è forte, non ta agosta oeste, in conto di temperature massimale, vanno da 20 a 24 ore in faccia da oeste, 23 a 26 ore in faccia da est, 20 a 23 all'interiore e da 14 a 17 rai in i paesi montagna. A noi restamano in Cervionia di imperatura e rai 28 rai a pressione atmosferica di 1.008 millibari e un percentuale umida di 67 in città di Ostia a pressione atmosferica era di 1.009 millibari o percentuale umida di 58 e ad imperatura di 21 rai. In Calvi una temperatura di 20 rai, una pressione atmosferica di 1.007 millibari e 67% umida per compie in Ajaccio, strada di Sanguinarie, una temperatura di 23 rai, 73% umida e una pressione atmosferica di 1.010 millibari.
1: E cupe a ostra tualità isulana, bibrigo una buona giornata a tutti e a tutte.